pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgolata.

0: ne salla. Motte.
1: Balla.
0: Ping pong.
1: Balla.
2: Cosa dice tu?
1: Che idea.
0: Salvut.
1: Balla.